0: è andata via.
1: T.
0: Laura non è più cosa mia.
1: R.
0: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
1: RTR.
0: Laura non sa niente più mi dà.
1: Radio Ton Rodez.
0: Se poi

0: è andata via.
1: Ti.
0: Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi il perché.
1: RTR.
0: Laura non sa niente più mi dà.
1: Radio Ton Rodez.
0: Se poi